amico Xavier, siete tutte! E arriva il Radio Raccordo della Terra, punto!